0: En Canarias.
1: Es la hora 1:32 minutos.
2: È l'una e 32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Noticias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Viajamos en el tiempo hasta 1978 con Donna Summer, MacArthur Park.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4, 31 minutos.
2: Sono le 4 e 31 minuti.
3: Radio Calima.
2: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1988 con Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
6: E adesso andate.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Kalima.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Damos un salto al 1997 con Backstreet Boys, Everybody.

0: Radio Calima. Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Hernia, dedica.
2: Che nome dai d'un sogno, sono le

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che ci sia un errore, chiediamo che venga riattivato. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono due ragazzi minorenni residenti nella zona di Monteverde. I due hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti così. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. La Champions League: la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno in avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
2: Radio Calì.

0: del Comedy Radio Show. Questa battuta è un po' che non la faccio, mi licenzieranno, può darsi. Giovedì gnocchi, eccoci qua, Alessandra Bellotti e Alessandro Bisogni.
1: E che gnocchi, ciao Ale, gnocchissimi.
0: Gnoccoloni qua per voi, tra l'altro il giovedì c'è e frase sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: E poi si va al cinema se non
1: sì,
0: sbaglio.
1: Sì, sì, al cinema. Oh, oh.
0: Allora, qual è la frase di oggi e il contesto poi lo scopriremo.
1: Il contesto sono vari ovviamente, perché il concetto è che la frase è una frase sì, tipo la frase di oggi è quando hai un attimo, con i puntini di sospensione.
0: Che ansia.
1: Però il contesto poi cambia tutto e fa trasformare. Pensa come sono arrivato oggi qui in radio. Trasforma la frase in una frase che diventa no.
0: Bene.
1: Quando il contesto anche no.
0: Poi
1: e questo l'ho spiegato in ungherese. Poi
0: sì,
1: il fantacinema lo spiego in polacco aramaico antico ed è un film. Oggi è un'avventura. Oggi il film, il fantafilm, è un'avventura epica. Mm. Vuoi sapere già il titolo? E io te lo dico.
0: Sì.
1: La donna che metteva tutto in borsa.
0: Mm. La borsa tipo di Mary Poppins.
1: La borsa, poi vediamo. Cioè, la borsa classica, la classica borsa.
0: Bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che diceva tuo figlio da piccolo, o dice tuo figlio da piccolo, che non hai avuto però il coraggio di correggere.
1: Ok,
0: capito in che senso?
1: Errori,
0: ci sono
1: cose.
0: Tipo, io da piccola dicevo: mamma, per favore, mi prudi che mi gratta.
1: Sì,
0: e mia mamma amava talmente questo mio modo di dire che non mi ha mai corretta.
1: Sì,
0: perché
1: come no.
0: Si divertiva quando lo dicevo. Oppure, mamma, ho fatto mannaggia.
1: Sì, ah, certo. Tanto poi i bambini lo capiscono da soli.
0: Sì,
1: sempre
0: poi quando
1: crescendo.
0: Cresce. Alcuni traumi perché scopri da grande che certe cose non si dicono come le hai sempre dette. Però, vabbè, tra poco al Comedy Radio Show.

0: inizia ufficialmente questo giovedì che secondo me promette più che bene. E iniziamo con frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh. Beh. E la frase di oggi è: quando hai un attimo, che è la frase che ti ruba l'attimo, la giornata e a volte anche una settimana intera. È una frase apparentemente educata, come poi tutte le frasi, no, di cui parliamo in questo talk frase sì, contesto no. È una frase gentile, una frase che sembra rispettare il tuo tempo, sì, quando hai un attimo. Però è lì che comincia il problema, quando viene proferita. Perché quando hai un attimo sembra dirti con calma, in tranquillità, quando vuoi. In realtà il
0: devi
1: vero significato è possibilmente adesso. Devi trovarlo adesso l'attimo. E quindi vediamo un po' quali sono i contesti no che rendono questa frase pericolosa. Ad esempio al lavoro: quando hai un attimo mi guardi questa cosa?
0: Sì.
1: La cosa è: quattro allegati, due tabelle, 17 domande e una crisi esistenziale. E quindi. Poi, oppure un altro contesto no, è in famiglia: quando hai un attimo mi aiuti col telefono? Traduzione: devi recuperare password dimenticate dal 2014.
0: Aspetta, te ne dico una che fa paurissima. Quando hai un attimo mi aiuti con lo speed?
1: Mamma mia. Io l'ho vissuto con mio padre e mia zia, sì, che sono persone non avvezze proprio alla tecnologia. Poi tra amici: quando hai un attimo ti racconto una cosa. Quell'attimo dura 47 minuti e poi ci sono 12 personaggi da memorizzare. Quindi devi anche ricordare poi nei mesi successivi.
0: Ti mettono anche alla prova se sei attento.
1: Ti ricordi quando ti ho raccontato? Ah, sì, come no.
0: Certo.
1: In coppia? Quando è un attimo dobbiamo parlare. L'attimo più terrificante della storia.
0: Settimana scorsa mi è successo di dire: vabbè, poi non è il momento al telefono adesso.
1: Quando è un attimo ne parliamo.
0: Stasera, quando è un attimo ne parliamo. Quando un attimo riposiamo, mi ha risposto.
1: Ah,
0: ha ragione.
1: Bello. Normale. Allora, quando tu senti in generale, quando hai un attimo e tu rispondi dimmi pure, errore, perché l'altra persona aveva preparato introduzione, contesto, sviluppo, appendice, conclusione. Praticamente era pronto o pronta a dirti una tesi.
0: A fare sì.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E chi dice quando hai un attimo non ha nessuna intenzione di aspettare un attimo. Ti sta già fissando, è già lì, pronto, in posizione. E quindi ricordate, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno vi dice quando hai un attimo, l'attimo è adesso e probabilmente è già tardi.
0: E l'ansia, già mi è venuta l'ansia solo a pensarci.

0: abbiamo un attimo qui al Comedy Radio Show, leggiamo anche i messaggi. Allora, abbiamo parlato della frase sì, contesto no, la frase proprio quando hai un attimo, che sembra una frase molto rispettosa, nel senso ti devo parlare, sì, ma quando puoi. In realtà, come dice il nostro Alo, l'attimo possibilmente è adesso.
1: Soprattutto in alcuni contesti.
0: Sì.
1: Quella terribile proprio è in coppia, quando è un attimo dobbiamo parlare.
0: Ma
1: è proprio finisce
0: più...
1: il mondo, si ferma tutto.
0: No, secondo me è più terribile, perché tu c'hai la coda di paglia però.
2: Certo.
0: No, più che altro perché secondo me tu cominci a dire mo che ho fatto, manco
1: sì, anche se non hai fatto niente.
0: No, a me mi fa più ansia al lavoro. Quando è un attimo, che palle. Vabbè, comunque andiamo ai messaggi.
1: Andiamo ai messaggi.
0: Elena e Fabio.
1: E Fabio, ciao ragazzi. Elena scrive: mio fratello mi ha scritto: quando hai un attimo mi dai una mano? Pensavo fossero 5 minuti. Alla fine abbiamo montato un armadio. L'attimo è finito verso sera.
0: Sì.
1: Anzi, dai.
0: A volte quest'attimo si traduce in veri e propri traslochi, quindi ti è andata bene.
1: Quindi Elena, sei anche fortunata, dai, che si è risolto entro la fine del giorno.
0: Fabio?
1: Fabio invece scrive: un collega mi ha detto: quando hai un attimo, guarda questo file. Ho aperto il file, c'erano 48 pagine. Da quel giorno diffido degli attimi.
0: Beh sì, perché poi in effetti quando hai un attimo cosa? Serve un'intera giornata, altro che attimo. Quindi quando hai un giorno dovrebbero dirti, invece
1: oppure
0: ti ingannano.
1: Oppure quando non hai niente da fare, quando
0: mai,
1: anche
0: mai.
1: No, è simile.
3: Che

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Un massiccio attacco aereo russo ha colpito nella notte la città di Kropyvnytskyi, capoluogo dell'oblast di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, provocando almeno 3 vittime e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città, che conta circa 220.000 abitanti. Prosegue il decorso operatorio per Papa Leone, finito sotto i ferri per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore, mentre tutto procede per il meglio. Intanto il pontefice ha ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto, parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa la spiegazione fornita agli investigatori dai due ragazzi di 16 e 17 anni, accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. I due minorenni sono stati ascoltati dal PM della Procura della Capitale e avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il calcio poteva essere una festa e il ritorno della Roma all'Olimpico in Champions League invece si è trasformato in uno psicodramma sportivo. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, ma 8 minuti dalla fine erano in vantaggio 3-1. La debacle delle 4 squadre italiane in Champions si chiude con la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. È tutto, a più tardi. Radio Calina.

0: sì, è giunto anche quel bel momento del nostro Comedy Radio Show in cui andiamo
1: Ale,
0: al
1: quando
0: cinema.
1: È un attimo, mi puoi guardare quel messaggio?
0: No, no, non ci penso proprio. Anzi, quando un attimo me ne vado al fantacinema del Comedy Radio Show. Allora, fanta trailer di oggi, la donna che metteva tutto in borsa. Ce lo devi raccontare tu il
1: te
0: trailer.
1: Te lo racconto dopo.
0: Ah, me lo racconti dopo, va bene. Sì, in effetti è ancora presto adesso.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
5: Te recomiendo Inex Sistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
4: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inex Sistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-53-6609 o visita inexsistemas.es. Inex Sistemas. Temas, Corralejo, en la calle Perdiz 2.
5: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-53-6609.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Mi piace talmente tanto il fantacinema che volevo anticiparlo di qualche minuto. Niente, però adesso ci siamo.
1: Ora è ufficiale. Abbiamo preso i popcorn, i nachos e siamo pronti.
0: È il momento della donna che metteva tutto in borsa.
1: Un'avventura epica, pensa cara Ale, all'interno dell'accessorio più misterioso dell'umanità. Mm. La donna che metteva tutto in borsa. Un film tratto da una storia quasi vera. È la storia di una donna che aveva una soluzione per ogni problema. Lo metto in borsa. E da quel momento nessuno l'ha più visto. Ma andiamo alla trama. Andiamo nel succo del film.
0: Nel succo.
1: La protagonista è Sabrina Borselli.
0: Certo.
1: Sabrina mette tutto in borsa. Tutto. Telefono, chiavi, portafoglio, fazzoletti, caricatore, ricevute, caramelle del 2017.
0: Sì.
1: La sua borsa è considerata dall'ONU, addirittura, un ecosistema protetto.
0: Certo.
1: Una mattina Sabrina mette nella borsa le chiavi di casa, il badge del lavoro, gli auricolari. 30 secondi dopo sono spariti nel nulla. Allora Sabrina inizia a scavare. Estrae tre penne che non scrivono, uno scontrino lungo un metro, un rossetto misterioso, una moneta fuori corso, un oggetto che nessuno riesce a identificare, ma le chiavi no. Alla cassa del supermercato la cassiera aspetta, dietro si forma una fila, Sabrina dice un secondo ce l'ho qui, passano due minuti, poi quattro, poi sei, la borsa viene dichiarata area archeologica. E qual è il colpo di scena?
0: Qual è il colpo di scena?
1: Un giorno Sabrina scopre la verità finalmente. La sua non è una borsa normale, è un portale dimensionale.
0: Ah beh, succede.
1: Al suo interno esiste un universo parallelo composto da elastici, monetine, chiavi smarrite, auricolari annodati, tessere fedeltà di negozi che non esistono più. Quelle sbiadite,
0: però
1: sai.
0: Però lei è rimasta fedele.
1: Certo. Il finale qual è? Del film, del fantafilm. Sabrina entra lei stessa nella borsa verso.
0: Ah beh, famoso borsa verso.
1: Certo, c'è il multiverso della Marvel e c'è il borsa verso nostro.
0: Di Sabrina.
1: Certo, recupera tutto, tutto, le chiavi, gli auricolari, il badge, anche un ombrello perso nel 2016.
0: Utile.
1: Torna nel mondo reale, chiude la borsa, dopo 30 secondi non trova più il telefono e lì parte il sequel.
0: Beh, giusto,
1: quindi
0: sennò
1: questo
0: come
1: è il primo capitolo. Certo. Prossimamente nei fantacinema la donna che metteva tutto in borsa, perché la vera domanda non è cosa c'è nella borsa, la vera domanda è: esiste davvero un fondo?
0: Spoiler, no.
2: Radio Calima.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872 per il controllo dei valichi di frontiera veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2023. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Calima, rebobinas el tiempo.
4: Uno de los grandes éxitos de 1988, con Elton John, I Don't Wanna Go On.

0: fantacinema con Sabrina. Sabrina, sì.
1: Sabrina Borselli.
0: Sabrina Borselli, la donna che metteva tutto in borsa. Abbiamo scoperto, insomma, una trama.
1: Che c'è il borsaverso, sì, sarebbe il multiverso delle borse.
0: Mi sono venute in mente diverse cose. Allora, la prima è: ma voi vi rendete conto per noi donne quanto è difficile quando dobbiamo fare il cambio borsa? Perché, allora, c'è la, ve lo dico, ve lo svelo io, sì.

0: diventa essenziale, vero?
1: Esatto, non riusciamo a scegliere.
0: A me fa ridere
1: eccetera.
0: Perché alla mia fidanzata hanno regalato una borsa,
1: sì.
0: E lei era tutta contenta perché quando me l'ha fatta vedere, io ovviamente non mi intendo di borse, di zaini sì, io giro sempre con lo zaino, che poi però
1: no.
0: Nel mio zaino
1: cazzo
0: io metto,
1: cambia, scusami,
0: perché io nello zaino, a parte lo porti sulle spalle, io nello zaino metto due borracce d'acqua e un tipo, che ne so, il caricatore,
1: poi ci chiediamo
0: un
1: perché Alo è sempre al bagno, e quindi
0: esatto.
1: La
0: allora,
1: tua ragazza,
0: lei mi fa vedere questa borsa, dice ah è bellissima, è di una marca, ora non mi ricordo, comunque non l'avrei potuta dire,
1: intanto l'avresti detta,
0: l'avrei detta, ma non me la ricordo veramente, comunque è una borsa ed è, fai conto, è grande quanto un telefono, però più piccola di un telefono.
1: Mm-hmm.
0: È una borsettina proprio con i manici gialla,
1: okay,
0: quasi
1: però...
0: di paglia, giallo, un giallo bellissimo, e lei è tutta contenta e io pensavo che bella, ma che ci metti qua dentro, una borsa minuscola. Lei dopo qualche giorno fa, madonna, sta borsa è bella ma è inutile perché non entra il telefono, quindi il telefono te lo devi mettere in tasca,
1: sì.
0: Se hai le tasche, perché magari ti metti un abito e non hai le tasche,
1: certo.
0: Quindi il telefono, le sigarette entrano a malapena, il pacchetto, ma non entra la sigaretta elettronica,
1: certo.
0: Tipo quello...
1: la capisco,
0: quindi è inutile questa borsa, ci puoi mettere forse un burro di cacao.
1: Ma infatti noi dobbiamo sempre scegliere se cioè tra la comodità e la, come dire, la moda, quindi vabbè, comunque problemi
0: comunque,
1: esistenziali. Aspetta, ultima cosa mi viene in mente, il paragone, come si chiama? Mary Poppins?
0: Ah certo, che ha tutto lì dentro.
1: Mary Poppins,
0: certo.
1: O Hermione Granger? Perché la Mary Poppins 2.0
0: Hermione
1: Granger,
0: cavolo, è vero.
1: Con quella borsa addirittura ci mette dentro le tende per andare in campeggio.
0: Io voto, ti posso dire, voto
1: tu
0: Mary Poppins,
1: Mary.
0: Ma solo perché penso è la prima, dai.
1: Certo, io voto Granger perché sono Harry Pottiana.
0: Se no
1: ma...
0: c'è Doraemon andando in Giappone, che nel Gattapone, ti ricordi il cartone, non so se l'avete mai visto, Doraemon, lui tirava fuori tutto da questa sacca che era la sacca della sua pancia, diciamo.
1: Ah, è vero.
0: Il Gattapone tirava fuori tutte le cose, qualsiasi cosa.
1: Andiamo ai messaggi.
0: I messaggi di Martina e di Elisa, ciao ragazze. Martina scrive, mi sono sentita chiamata in causa. L'altro giorno cercavo le chiavi e nella borsa ho trovato una caramella, due forcine, un biglietto del cinema e una batteria. Le chiavi erano proprio da un'altra parte. Che poi non trovi mai la cosa che ti serve,
1: certo,
0: no? Quando,
1: forcine
0: certo.
1: Sempre io.
0: Infatti quando la mia ragazza mi chiede, mi prendi nella borsa? Panico, perché tanto non la troverò. No, sarà nella tasca
1: sì,
0: laterale, ma
1: è
0: quale?
1: Vero,
0: poi
1: vero.
0: Elisa scrive, una volta ho cercato il telefono nella borsa per 10 minuti, alla fine mi sono chiamata con il telefono che stavo cercando.
1: Quante volte
0: ha squillato nella mia mano, non ne vado fiera, anzi che ha squillato e non è andato occupato.
2: Radio Kalima.
3: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
4: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
5: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
4: Fanno solo pizza?
5: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
4: Fantastico! E dove si trova?
5: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Il magico mondo delle borse senza fondo e del nostro fantacinema. Proseguiamo la puntata di oggi tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che dice tuo figlio, diceva tuo figlio, tua figlia, bambini insomma, che non hai mai avuto il coraggio di correggere perché sono troppo carine.
1: Io tipo... ne ho due, te le dico, te le dico subito?
0: No, no, me le dici
1: te le dico dopo.
0: Però insomma, per fare un esempio, io dicevo poco fa che da piccola dicevo sempre: mamma, mi prudi che mi gratta? E mia madre non mi ha mai corretta perché gli piaceva.
1: Perché era carino,
0: cosa,
1: era perché buffa, poi è carino, dai, detto dai bambini è ancora più
0: mentre
1: carino.
0: Mentre lo dico, mi sto prudendo che mi gratta. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio Calina.
3: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La premier è intervenuta al Senato, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Comincia oggi intanto la due giorni di Consiglio europeo, dall'agenda molto fitta. Sarà un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Il caro energia potrebbe prevalere sugli altri, ma sul tavolo ci sono anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Prosegue il decorso post-operatorio per Papa Leone dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore e nelle scorse ore ha anche ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di dimettersi presto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari sono stati interdetti dalla professione, due di loro, due uomini, sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Calcio: la Roma perde contro il Real Madrid nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sconfitta amara per la squadra di Gasperini, battuta 4-3 dopo che si era trovata in vantaggio 3-1. Perde anche il Como, sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Oggi in campo Milan, Juventus e Atalanta per Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Galicia.

0: vita.
1: Mamma mi prudi che mi gratta, che cosa non si sa, è un esempio palese di frasi per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi che dicono i bambini che i genitori non correggono perché sono tanto carucce da sentire, pur essendo sbagliate. Allora
2: io ne ho qualcuna, ad esempio mia nipote,
1: sì?
2: Quando era piccola diceva la kepach, per dire ketchup,
1: sì?
2: Quindi diceva la kepach e il maio.
1: Il maio.
2: Poi una volta ci troviamo a pranzo, un pranzo di famiglia, quelli di cui ho parlato martedì, un pranzo di compleanno, e io dico a Camilla: vuoi la kepach? Camilla, mia nipote, e lei mi fa: ma zio, ma che dici la kepach? Il ketchup. E io ho detto:
1: ha switchato.
2: Ma tu lo sai che lo chiamavi la kepach? No,
1: non
2: zio,
1: è vero,
2: il ketchup.
1: È vero.
2: Però, no, capito, ha perso quella.
1: E invece mia sorella diceva: mamma, mi posso mangiare la tinsemal?
2: La tinsemal.
1: Che poi, se non sbaglio, questa cosa me la racconta sempre mia madre, ma non, sì, so se è vera. Poi a un certo punto è uscita una specie di carne scatola che si chiamava,
2: falsa,
1: in quel modo.
2: Veramente?
1: Sì, quindi alla fine aveva ragione.
2: Dai, quindi ha lanciato un'idea.
1: Può darsi.
2: Invece c'è anche il caso di non correzione avvenuta, perché mia nonna chiamava l'hamburger
1: hamburger.
2: Amore di nonna, ti faccio l'hamburger. Io, ok. Mia zia,
1: vabbè, come la salsiccia,
2: figlia, la salsiccia. E quindi mia zia, che è figlia ovviamente di mia nonna, dice l'hamburg. Quindi mia nonna faceva questo errore.
1: Questa cosa.
2: Ma io quando correggo mia zia, non è che lei è molto convinta, lei continua a chiamarlo l'hamburg.
1: Allora, cominciamo con il parco vertimenti.
2: Bella il parco. Vertimenti.
1: Certo. Poi la gongofiera.
2: Sì.
1: La ghirolla, cioè il ghirolla, che sarebbe il gorilla.
2: Ah, carino.
1: Capito. E poi abbiamo: come ti chiami? E lui rispondeva: tento, perché io gli dicevo sempre attento.
2: Ah, certo.
1: E a forza di sentirlo, come ti chiami? Tento.
2: Certo.
1: Poi: guarda mamma, i fuochi dentifricio. Poi: dietro marcia.
2: Sì.
1: Che non fa una piega.
2: Certo.
1: Perché dietro marcia.
2: Certo.
1: Il formigiano, che sarebbe,
2: sì,
1: il formaggio,
2: sì,
1: parmigiano.
2: Che, ma vuoi negarlo? Vuoi, come si dice? Vuoi.
1: Poi 10 a 10, che sarebbe 20.
2: Sì.
1: Poi 18, 19, 10 a 10.
2: Dice, capito? 10, certo.
1: 18, 19, 10 a 10.
2: Ma anche qui non è
1: ha
2: sbagliato.
1: Senso. Esatto.
2: Non mi viene il verbo vuoi contraddirlo?
1: Vuoi contraddirlo?
2: Non mi veniva.
1: Poi o fioc and fioc. No, o fioc and fioc.
2: O fioc and fioc.
1: Vabbè, il cotton fioc.
2: Certo.
1: Poi il mescolo, uh-huh, al posto del mestolo, perché mamma ti sbagli perché si dice mescola,
2: certo,
1: non mescola.
2: Correggono anche,
1: eh,
2: capito?
1: Sì, perché,
2: certo,
1: il mestolo non mestola, cioè il, e quindi è mescolo.
2: Il mescolo mescola.
1: Esatto. Quando combinava quando combinava qualche guaio, mio figlio,
2: sì,
1: diceva: mamma vieni, ho fatto un combino. È come io dicevo: mamma, ho fatto mannaggia.
2: Sì, che carino.
1: Qua abbiamo: mamma, il ragnetto sale la trombaia. La trombaia. Mio figlio a 6 anni dice: per favore, per gentilmente.
2: Carino.
1: E non abbiamo mai il coraggio di correggerlo perché ci piace.
2: No,
1: troppo.
2: Non lo capirà da solo.
1: Per gentilmente, bellissimo. Poi mamma, per favore, mi compri le tartarughe minchia.
2: Carine le tartarughe minchia.
1: Oddio, ah no, pensa, so un'altra storia.
2: Sì.
1: Una volta una mamma mi raccontò che il figlio disse: mamma, mi compri la istola. Istola. Che cos'era sta istola? Praticamente c'era una pistola di giocattolo,
2: uh-huh,
1: con la P grande,
2: sì,
1: e poi c'era scritto sotto istola.
2: Ah,
1: quindi,
2: certo,
1: la istola, e da lì la istola.
2: Certo,
1: non
2: perché
1: la
2: P non sembrava nemmeno, certo, una lettera. Certo.
1: Poi abbiamo il lecomando,
2: sì,
1: che sarebbe il telecomando,
2: certo,
1: il pancanile, cioè,
2: sì,
1: campanile,
2: sì,
1: il cureg, che sarebbe lo yogurt.
2: Ah, il cureg.
1: Te ora non chiedermi.
2: Sarà forse
1: perché
2: una marca.
1: Boh. Lo sventolatore,
2: sì,
1: che sarebbe il ventilatore, e il lecomando, che l'abbiamo,
2: sì,
1: letto anche prima,
2: sì, sì, sì,
1: che sarebbe il telecomando,
2: sì.
1: E con questa possiamo chiudere.
2: Beh, sai, ma secondo me se ne trovano infiniti. Ora mi è venuto in mente quello di mia nipote. Però anche io, io ce n'ho uno, ma non lo so. Te lo dico fuori onda.
1: Fuori onda.
2: Lo diceva mio fratello.
3: Radio Calima.

0: cari amici del Comedy Radio Show, anche oggi incredibilmente è volata. E...
1: sì.
0: Sì. Comunque, quello che mi ha detto nel fuori onda forse si poteva dire, dai. Non credo. Vabbè, succede. Vabbè, lo dico io, dai.
1: Vai.
0: Lo dico io, perché se lo dico io ha tutto un altro...
1: ha tutto un altro sapore.
0: Sì, diciamo di sì. Allora, a proposito di cose che dicono i bambini quando sono piccoli, succede anche che hanno a che fare con le loro parti intime, perché
1: certo,
0: i bambini, insomma, ingenuamente. E quindi, tuo fratello, vogliamo,
1: sì, mio fratello,
0: sputtanarlo,
1: ma
0: per
1: sì,
0: tutto.
1: Ma chi se ne frega tanto?
0: Quando era piccolino?
1: Quando piccolo, sai, ci sono delle piccole, come si dice?
0: Possiamo, sì, chiamare, cambiamenti.
1: Penso cambiamenti nella zona pelvica,
0: okay,
1: ecco,
0: okay,
1: che portano a, insomma, dimensioni diverse, no?
0: Esatto.
1: Allora, mio fratello, quando era proprio piccolo, piccolo, piccolo, le chiamava così: Pippo P. Pippo Po.
0: Capito.
1: Pippo P, Pippo Po, la differenza.
0: A riposo, Pippo P, Pippo P, e un po' sveglio, Pippo Po.
1: Io non me la ricordo questa cosa, che comunque abbiamo pochi anni di differenza. Poi conto lui
0: Pippo
1: quando
0: P, Pippo Po.
1: Quando è nato io avevo 4 anni.
0: Sarebbe
1: forse
0: una cosa carina da utilizzare anche da,
1: sì,
0: adulti.
1: Pippo,
0: eh?
1: P, Pippo, Pippo, Pippo, Pippo Po. Amore, Pippo Po.
0: Amore, Pippo Po, corri. Bene, dopo questa vi possiamo salutare.
1: Forse anche salutare per sempre, non,
0: sì,
1: ci faranno mai più tornare qua al Comedy, chissà.
0: Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy
1: Radio Show.
0: Ciao.
1: Ciao. Pippo Pippo.

0: Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici e realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, a due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone sta bene, l'umore è buono. Prende il via oggi per due giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Alla Repubblica parla la madre di uno dei due minorenni che a bordo di una minicar si sono resi protagonisti di aggressioni nei confronti di almeno 6 persone a Roma, tra i quali l'attore Davide Jacopini. Insieme all'altro ragazzino sono stati rintracciati dopo 10 giorni di ricerche. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri. Calcio amarissima, due giorni di Champions per le italiane. Dopo Inter e Napoli nel martedì cadono anche Como e Roma. KO 4-3 con Real Madrid dopo essere stata in vantaggio 3-1. Non era mai successo che 4 squadre italiane perdessero nel corso dello stesso turno di Champions. È tutto, a più tardi.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Marco Mengoni, Giornate perse.
2: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Grave incidente stradale questa mattina sull'autostrada Gran Canaria 2 all'altezza del comune di Arucas, dove lo scontro tra più veicoli ha provocato la morte di una persona e sta causando fortissimi rallentamenti alla circolazione stradale. Svolta importante per la sanità insulare con la proposta di accogliere i pazienti dell'isola di La Gomera direttamente nell'Ospital del Sur di Tenerife, grazie a un investimento di oltre 40 milioni di euro che eviterà lunghi e faticosi spostamenti verso le strutture del nord. Sul fronte della cronaca, la Guardia Civile ha arrestato a Fuerteventura un uomo che nascondeva oltre 25 grammi di cocaina rosa all'interno delle proprie scarpe sportive, intercettato durante i controlli di sicurezza sul territorio. Ottime notizie per l'economia di Lanzarote e La Graciosa, dove il registro delle imprese ha toccato il record storico di 5.359 società attive, trainate soprattutto dallo sviluppo del settore dei servizi, con una forte concentrazione nella capitale Arrecife. In chiusura il meteo. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato il ritorno della calima in quota e un sensibile aumento delle temperature, che sfioreranno i 30 gradi nell'isola di Tenerife e nelle zone interne dell'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Oh, mi amor.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 15 di ottobre, iniziamo già a sentire un po' il profumo del weekend e del fine settimana, ma poi io mi fermo un attimo a pensare e dico, ma come ci siamo arrivati al 15 di ottobre? Siamo già a questa data? Beh, la risposta è sì, ieri era estate, oggi invece siamo quasi ad Halloween. Siamo praticamente a metà del mese. Tra pochissimo partiamo con le date che hanno segnato la storia di questo 15 di ottobre con i nati del giorno, il proverbio che ci accompagna anche in questo giovedì e poi andremo a Castel Mezzano. Poi da Castel Mezzano invece si va in Sicilia perché chiudiamo come sempre con un appuntamento da favola e da tavola. Abbiamo fatto anche la rima perché parleremo della costata di maiale ripiena tipicamente di Ragusa. Quindi andremo in Sicilia, restate con noi perché si viaggia da una parte all'altra dell'Italia senza spendere soldi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a un nuovo appuntamento. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici. Siamo noi quelli del giovedì e soprattutto di questo 15 di ottobre. Ma come ci siamo arrivati, Giallo, al 15 di ottobre?
1: Velocemente, fa ancora caldo, si sta bene, il tempo è quello che è. Ma andiamo a vedere l'agenda?
0: Sì, partiamo subito con le date che hanno segnato la storia d'Italia di questo 15 di ottobre.
1: 1764, mentre visita Roma lo storico Edward Gibbon, osserva un gruppo di frati scalzi che cantano vespri nelle rovine del Tempio di Giove. Una visione che lo ispira a iniziare a lavorare su una storia che verrà pubblicata con il titolo Storia del declino e della caduta dell'Impero Romano. Questi frati che cantano scalzi, dice.
0: Vabbè, addirittura in declino mi sembra eccessivo, però vabbè, lui ci ha trovato dell'arte, ha dato sfogo ai suoi istinti artistici e quindi va bene così.
1: 1822, su istituzione del re di Sardegna Carlo Felice di Savoia, nasce il Corpo Forestale dello Stato. 1872, Giuseppe Parrucchetti fonda il Corpo degli Alpini. 1890, Guido Alessandro Bonnet lancia la società canottieri Milano. Nel 2001 la sonda Galileo della NASA passa a 180 km da Io, una delle lune di Giove. Ovviamente ha partecipato anche l'Italia alla costruzione della sonda Galileo. Nel 2004 Gianni Morandi pubblica l'album A chi si ama veramente e nel 2013 Elisa rilascia il disco L'anima vola.
0: Passiamo invece adesso, Giallo, ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Compleanni importantissimi. Virgilio.
0: Auguri Virgilio,
1: questo.
0: Non so da dove ci ascolti, se sei nel paradiso. No, nel purgatorio era Virgilio, giusto?
1: Sì, purgatorio. Sì. Italo Calvino, grande scrittore, e il cantautore Lucio Corsi, Giovanni Rana, che insomma ci nutre ogni tanto con i suoi preparati.
0: I suoi ravioli
1: composti,
0: di Giovanni,
1: esatto.
0: Rana.
1: Beppe Servillo, Fedez e Tommaso Montanari, storico dell'arte.
0: Il santo del giorno invece è?
1: Santa Teresa d'Avila, e il proverbio è: per Santa Teresa semina a distesa.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: arrivano i primi messaggi del nostro giovedì insieme, cari amici. Noi vi leggiamo, sappiamo chi siete, non è una minaccia però questa, eh. Ci fa piacere sapere qualcosa in più su di voi. E oggi già lo abbiamo scelto i messaggi per partire di
1: Luca. Di Marta.
0: Ah, no, anche
1: e poi
0: di Marta. Ciao Luca e ciao Marta.
1: Luca ci dice: tanti cari auguri a Calvino, grande scrittore intellettuale italiano, e anche a Mario Puzo, scrittore statunitense che scrisse la saga del Padrino, da cui furono tratti i film stellari con Marlon Brando, Al Pacino e Robert De Niro. Marta ci dice: un ricordo straniero al pensiero di Friedrich Nietzsche, il famoso filosofo che oggi avrebbe festeggiato il compleanno, che consiste in una radicale critica alla civiltà occidentale, alla morale tradizionale e alla metafisica.
0: No, aspetta Giallo, Nietzsche c'è chi l'ha studiato a scuola, chi l'ha studiato anche all'università, però speriamo che, non so in quale mondo, in quale universo filosofico, però speriamo che almeno in questo giorno Nietzsche si sia un pochettino alleggerito per festeggiare questo compleanno.

0: di Verdi, Bianchi e Rossi in questo giovedì insieme, cari amici, quando vi portiamo a viaggiare. Se non possiamo farlo fisicamente, ci avvaliamo della facoltà di viaggiare con la testa e con i nostri pensieri, sognando un pochettino. E tra poco, assieme a Gianluca, vi portiamo in un posto veramente incantevole. Andiamo a Castelmezzano, quindi borsa, zaino e spalla, il viaggio, insomma, lo organizziamo noi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia...

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici, quando oggi vi portiamo alla scoperta di un posto. Andiamo in giro per il nostro bel paese. Come ci andiamo, Giallo? In bicicletta forse è un po' scomodo. Prendiamo la macchina?
1: Beh, oggi treno. Macchina, treno, possiamo usare quello che vogliamo, perché andiamo in un posto che si chiama Castelmezzano e nel dialetto locale è Castelmenzene.
0: Proprio così.
1: Sì, 721 abitanti in provincia di Potenza in Basilicata, a 750 metri sul livello del mare, nel territorio delle Dolomiti Lucane, nel parco naturale di Gallipoli Cognato. Le origini sono tra il V e il VI secolo avanti Cristo, quando dei coloni greci penetrarono lungo la valle del Basento e fondarono questo centro abitato. Andiamo più avanti. Nella storia, nel XIX secolo, Castelmezzano fu toccato dal fenomeno del brigantaggio, grazie alla collocazione territoriale di un paese che era un rifugio ideale per numerosi briganti.
0: Alla fine... poi la Basilicata è anche famosa per i canti dedicati ai briganti, proprio per questo fenomeno in generale italiano.
1: Sì, poi il fenomeno migratorio che spinse molte famiglie a trasferirsi oltreoceano e far parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. La rivista statunitense Budget Travel di Arthur Frommer incluse Castelmezzano nel 2007 tra le più belle località del mondo e non si era mai sentito parlare. Un'altra cosa per cui è famosa è il volo dell'angelo.
0: Wow, cioè stiamo parlando di un cavo, ve la faccio molto breve, che si collega da una parte all'altra di una collina o una montagna, forse la montagna è troppo alta, e le persone con un'imbragatura arrivano sospesi, volando da una parte all'altra.
1: Da Castelmezzano per arrivare a Pietra Pertosa o viceversa a una velocità di circa 120 km orari. È una cosa divertentissima da fare appunto nelle Dolomiti Lucane e a un'altezza di 400 metri.
0: Noi vi diamo questo consiglio, quindi andate se volete a Castelmezzano.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Ha preso il via oggi un consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, lo ha detto in un'intervista al Financial Times. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, lo rende noto la sala stampa vaticana, due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto. Per il quarto giorno consecutivo i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade. Calcio: dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid, la Roma attende oggi di saperne di più sugli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. A caldo per l'argentino si parlava di un risentimento muscolare, mentre per il francese si teme qualcosa di peggio. Esami strumentali stabiliranno se c'è lesione al flessore della coscia. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la sfera sentimentale è molto stabile. Finalmente i single possono confidarsi con un vecchio amico. Potrebbe essere un buon momento per pensare a un nuovo progetto lavorativo. Toro, chi fa parte di una coppia può ritrovare l'ottimismo. Chi è alla ricerca di un legame potrebbe vivere momenti di agitazione o incertezza. Dopo una giornata impegnativa, dedicatevi una pausa rigenerante per corpo e mente. Gemelli, è possibile iniziare delle attività rilassanti insieme al proprio partner. Per i cuori solitari è un periodo abbastanza altalenante. In ambito lavorativo è necessario agire con molta prudenza, sia nei fatti che nelle parole. Cancro, chi è solo da tempo può vivere dei momenti intriganti con una nuova persona. Chi ha una relazione è forte e soprattutto determinato, pensando all'immediato futuro insieme. Gratificazioni sono in arrivo nel campo lavorativo. Leone, con la famiglia potrebbero nascere delle polemiche, delle nuove conoscenze possono riportare l'allegria del passato. Chi lavora in proprio potrebbe mostrarsi molto critico, rischiando qualche piccolo intoppo. Vergine, per chi cerca l'amore possono arrivare delle buone occasioni. Voi apritevi ai nuovi incontri. In campo professionale sono presenti tante insicurezze. In questo periodo potrebbe essere utile prendersi dei momenti di pausa, soprattutto prima di una decisione importante. Bilancia, i cuori solitari sono molto più stravaganti del solito, mentre chi fa parte di una coppia è più sensibile alle emozioni del partner. Chi lavora a contatto con il pubblico fa fatica a stare dietro a tutte le esigenze. Cercate di mediare tra voi e l'altro. Scorpione, ricordatevi che le imperfezioni possono renderci davvero unici e perfetti. Nella sfera sentimentale è presente tanta distrazione. Per portare avanti un rapporto è necessaria invece cura e attenzione costanti. In ambito lavorativo è indispensabile avere delle nuove strategie. Sagittario, gli incontri inaspettati sono davvero i migliori. Chi ha una relazione cerca delle conferme dalla persona amata. Durante la giornata muoversi un po' di più aiuterà a sentirsi molto meglio. Capricorno, chi è in coppia deve rispettare il bisogno di silenzio, proprio o del partner. Un messaggio inatteso potrebbe influenzare l'umore invece dei cuori solitari, in positivo oppure no. Un confronto lavorativo è davvero necessario invece. Acquario, è possibile essere molto più passionali e allora lasciatevi andare. Chi cerca l'amore può essere un po' troppo invadente. Rispettate i limiti posti dagli altri. Per l'umore e la salute è un momento molto positivo. Pesci, è possibile iniziare delle conversazioni molto profonde. Chi fa parte di una coppia può risolvere un problema insieme al partner. Una lunga passeggiata potrebbe aiutare a scaricare le tensioni. Oggi vi saluto con le parole di Jodorowsky. Chiudete gli occhi e ricominciate. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un successo del 1975 con Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino.
8: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.

0: sono tanti, arrivano come sempre i vostri messaggi, noi vi leggiamo, mano a mano risponderemo a tutti. E oggi insieme a Giallo abbiamo scelto, a parte che siamo stati in Basilicata, in un posto meraviglioso, in un borgo veramente da mille e una notte, recensito e consigliato anche da persone che vengono dall'altro capo del mondo, dagli Stati Uniti d'America, siamo stati a Castel Mezzano con Giallo. Ciao Giallo ancora.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E abbiamo scelto i messaggi di Livia e di...
1: e Massimo, Livia e Massimo.
0: Ti salutiamo, ciao Massimo e ciao Livia.
1: Livia ci dice: vado spesso a Castel Mezzano da Potenza perché ho una piccola agenzia che propone escursioni nella nostra Basilicata e porta i miei clienti a fare l'esperienza adrenalinica del volo dell'angelo. Se venite voi di VBR vi faccio fare questa esperienza.
0: Questa experience.
1: Che dici, ci buttiamo?
0: Ma guarda, io sinceramente una cosa che non farei è il bungee jumping, che lo praticano in tante località, anche sai, tanti borghi dove c'è la possibilità, dove c'è un ponte con tutta l'imbragatura. Quello non lo farei sinceramente, ovvero buttarsi nel vuoto. Ma il volo dell'angelo invece, per quanto magari possa durare di più, però mi attira. Se ti devo essere sincera, io lo farei,
1: anche
0: poi sia a Castel Mezzano.
1: Poi tu dicevi prima, Massimo, mi collego a quello che, al messaggio di Massimo, mi collego a quello che tu dicevi prima a proposito della bicicletta, dei mezzi per andare. Massimo ci dice: sono andato in bicicletta a visitare questo bellissimo borgo perché mi piace fare cicloturismo e 2 anni fa sono salito fino al paese che è caratteristico e vale la pena di fare un passaggio diretto. Oltretutto dice si mangia bene.
0: Oltretutto si risparmia anche ora con la bicicletta.

0: arriva il momento dedicato alla tavola, cari amici. Siamo con Gianluca e da Castelmezzano andiamo giù in Sicilia, perché tra i Colli Iblei c'è una tradizione culinaria veramente da leccarsi i baffi, e parliamo di un piatto tipicamente ragusano, parliamo di costate di maiale ripiene, che noi, seppur con l'immaginazione, vi portiamo ad assaggiare. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme, con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: eccoci, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando arriva il momento di andare in tavola in questo giovedì. Intanto dico ancora ciao al nostro Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti. Bisogna pure mettere qualcosa sotto i denti.
0: Sì, ma in realtà secondo me a qualsiasi ora, che sia la colazione, il pranzo, la merendina pomeridiana, bisogna sempre pensare al cibo, oppure cercare di evitare di pensare al cibo. E noi caschiamo a fagiolo in questo caso, perché andiamo a Ragusa, giusto Giallo?
1: Andiamo a Ragusa, dove una delle pietanze, diciamo così, della domenica, piatto molto ricco e gustoso, proprio la costata di maiale ripiena.
0: Io ci ho abitato a Ragusa per ben 5 anni e per quanto riguarda la tavola, insomma, veramente hanno cose i ragusani da far sognare. Il ragusano, le scacce,
1: ci
0: le focacce.
1: Ci sanno fare alla grande. Praticamente viene fatta questa tasca questa carne, viene fatta una tasca in cui ci si mette dentro una farcia con salsiccia di maiale, formaggio ragusano, un caciocavallo grattugiato, del vino, sale, pepe, tutto per amalgamare. Poi viene cotto a fuoco vivo, può essere cotto sia alla brace sia in padella.
0: Sì.
1: E secondo me qui si tratta di una vera goduria. Tu che dici?
0: Sì, anche perché poi a Ragusa siamo vicino ai Colli Blei, lì c'è anche Ragusa Ibla, quindi noi vi consigliamo di fare un piccolo salto se avete in mente di fare una vacanza, non solo per le bellezze di quella terra, ma anche per la tavola e il cibo, che non è da poco.

Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici, di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre, carissimi amici, sono Francesca Romana, siamo stati un po' in giro sia per le tavole del nostro paese, siamo stati a Castelmezzano e abbiamo visto anche date significative per questo 15 di ottobre. Ringrazio Gianluca che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani anche nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi,

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Buongiorno Arcipelago, la voce di Roberto con voi in questa mattina di giovedì 15 di ottobre. Non preoccupatevi, non vedete e non sentite in radio anche Barbara, ma non preoccupatevi, arriverà il tempo di due blocchi, dice, perché lo sapevamo, questa mattina aveva un impegno abbastanza importante che sappiamo quando si parla poi di impegni no relativi, uno magari deve fare una visita, un qualche cosa, non si sa mai bene quando si entra e quando si esce, quindi abbiamo appena ricevuto un messaggio dicendo non preoccupatevi, ci sono, datemi solo il tempo di tornare a casa, quindi Barbara non preoccupatevi, tra poco l'avremo con noi in Calima de Magnana. Intanto noi ci godiamo la nostra musica, le nostre notizie, oggi poi oltretutto esattamente a mezzogiorno 05 abbiamo l'appuntamento con i nostri avvocati di fiducia, con lo studio legale Giambrone & Partners, per parlare delle nuove normative sugli affitti, no? Quindi in qualche modo uno di questi argomenti molto caldi in questo periodo che sicuramente interesserà moltissime persone. Intanto 3, 2, 1, si parte, questa è Calima de Magnana, buona giornata a tutti!

0: con te.
1: Bellissimo il nuovo di Giorgia su Radio Calima. Allora, vediamo un po' di dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il tempo di oggi, visto che affacciandosi dalle nostre finestre vediamo il tempo un po' incerto, almeno qui per esempio al sud c'è il sole, qui nel sud di Gran Canaria ovviamente, ma è un sole un po' pallidino, non è proprio quel sole che ci piace vedere qui alle Canarie. Secondo AEMET questo giovedì si registrerà una leggera foschia nelle zone collinari e montuose.

0: e quindi sicuramente le temperature rimarranno abbastanza stabili, quindi ancora comunque molto piacevoli durante il giorno, un leggero freschino ma proprio della serie si respira bene durante la notte, ma diciamo che durante il weekend il tempo dovrebbe sicuramente essere il classico tempo delle Canarie che ci piace specialmente nel mese di ottobre.
1: Radio Calima,

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público.

0: Il nuovo di Taylor Swift, Patient Zero, su Radio Kalima. Pezzo che non so, io non sono un appassionato di Taylor Swift, perché ovviamente la generazione mia è appassionato di altre cose, però capisco ovviamente le nuove generazioni che vanno dietro a un personaggio che comunque è assolutamente si capisce in tanti modi il perché funzioni. Io non lo capisco, ma le nuove generazioni sì. Però insomma, grande Taylor Swift, e questo pezzo devo dire che però mi piace, forse perché c'ha qualche cosa che è un po' di più orecchiabile, qualche cosa che mi entra più in testa rispetto a volte a cose che, se non segui anche molto bene i testi, no, di Taylor Swift, non riesci a estrapolare le cose belle che lei anche scrive. Sono le 11:25 su Radio Kalima. Prima di andare avanti, tra poco ci sono anche le news, ricordo sempre che Barbara, vedo che sta accendendo le telecamere adesso, e quindi tra poco avremo la possibilità anche di vederla, anzi vediamo un po' se riusciamo a beccarla al volo appena sta mettendo la cuffia. Io gli sto accendendo il microfono, attenzione attenzione, intanto sentiamo se l'audio c'è. Ciao Barbara.
1: Ci sono, buongiorno a tutti.
0: Allora sai che cosa ti dico? Che io mi metto nella mia posizione con la telecamera,
1: angolino.
0: Buongiorno.
1: Eccoci qua, buongiorno Roby, buongiorno
0: tutto
1: a tutti,
0: fatto,
1: eccomi
0: tutto a posto.
1: Qua. Tutto fatto, ho
0: visto
1: il
0: la foto con la tua macchinetta che stavi cercando di rientrare, non andavi a 200 all'ora, dai.
1: No, ero assolutamente giusta e perfetta, volevo garantirti che ero già in macchina ed ero sulla strada del ritorno.
0: Ti piace il mio giallo canarino Titti?
1: Sì, io invece sono con lo champagne stamattina.
0: No, lo diciamo pronto. Ovviamente, molte persone ogni tanto, no, dicono, ma voi siete in radio, no? Perché parlate sempre di perché noi siamo anche televisione, no? E quindi qualcuno ci vede anche o tramite la digitale terrestre a Gran Canaria, o il digitale terrestre in Italia, oppure durante sulle nostre app, sul nostro sito, su kalima.tv, insomma sono tanti modi per poterci anche vedere, quindi non preoccupatevi, non siamo pazzi, quando parliamo di immagini è perché comunque volendo ci si può anche vedere. Quindi alle 11:27 adesso ci godiamo Tiro Mancino e Simona Molinari con un pezzo che devo dire molto molto molto carino, che si chiama Nuvole, bossa in blu, molto raffinato, molto carino, dove devo essere sincero vedo anche un Federico Zampaglione un po' diverso dal solito, ok, ce l'ascoltiamo.
1: Pronti.
0: E poi le news, quelle che arrivano dall'Italia e dal mondo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Trovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea? Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza tra le famiglie è pari all'8%, il lieve calo rispetto al 2024 e al 9,3% tra le persone. Ha preso il via un Consiglio europeo con un'agenda fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche le questioni ucraine e Medio Oriente. Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Un 23enne è morto questa mattina nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale non c'è stato niente da fare. Accertamenti sono in corso sulla dinamica dell'incidente. Il basket: dimenticare in fretta la batosta di martedì sera contro il Real Madrid e battere Dubai per trovare subito la svolta della stagione. È sottotitolo che accompagna Milano nel secondo impegno europeo della settimana. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.

0: Marcella Bella con Nell'aria, era un tuffo nel 1983. Cara Barbie, allora torniamo alla normalità dopo un inizio solitario, ma abbiamo comunque, ma figurati, sono cose importanti e quindi è giusto, no, che tu ti prenda i tuoi tempi, te la farò pagare, non ti preoccupare.
1: Arriverò una mattina qua e mi troverò tutta sola soletta, aspetta che mi ricentro,
0: ecco,
1: che
0: infatti stavo proprio dicendo, se il microfono te lo metti davanti ti si sente molto meglio.
1: lo so, che sai che io sono tutto un po' obliqua in generale, chiamo le diagonali.
0: Lei non vuole essere vista di fronte, vuole essere vista di profilo, no? Ma esatto. Perché? C'hai paura? Il naso? Cos'è?
1: Vabbè, un po' tutto, il tre quarti insomma mi viene bene, però detto questo, caro Roby, stavo leggendo una notizia molto interessante che arriva da quel di Tenerife. Sappiamo che oltre al traffico, uno dei problemi più importanti delle nostre belle isolette è che, come dire, se non diluvia, come, abbiamo dei leggerissimi problemi di siccità, nel senso che effettivamente produrre la qualunque è un po' complicato, insomma, soprattutto per quanto riguarda le isole orientali, perché voglio dire, non è che proprio la pioggia sia uno degli elementi che caratterizzano le nostre produzioni.
0: Trovare un filo d'erba a volte in alcuni momenti dell'anno non è facile, insomma,
1: esatto.
0: Fuerteventura, Lanzarote, ecco.
1: E quindi far crescere le cose non è particolarmente importante, cioè non è particolarmente facile. E visto che con l'arrivo dell'intelligenza artificiale il nostro futuro è quello di metterci a coltivare patate e pomodori, è meglio che ci organizziamo, insomma, io lo dico sempre, dopo questo breve interregno sarà meglio che ci mettiamo a coltivare patate, zucchine, ed è meglio che impariamo a capire come. E insomma, pare che all'Istituto di Agraria di Tenerife si stia sviluppando un compost totalmente biologico, un fertilizzante, un preparato liquido totalmente made in Canaria, che pare sia praticamente magico in qualche modo, proprio sui terreni tipici delle nostre isole orientali, che di fatto sono vulcanici e sono di fatto fertili, perché voglio dire, qua due gocce d'acqua e fioriscono le viole, cioè nel senso, abbiamo visto quest'inverno dalle nostre parti che a un certo punto veniva sulla qualunque, però insomma, cioè basta poca acqua perché fiorisca. E sembra che questo particolare compost, che poi verrà presentato a una serie di fiere scientifiche agrologiche che ci saranno, agrologiche si dice, non lo so, però mi piaceva, sappiatelo che questo è in massarese, avete capito che cosa vuol dire, che ci saranno insomma il prossimo inverno in giro per l'Europa, sembra che abbia dei poteri assolutamente fantastici per quanto riguarda la possibilità di far crescere insomma verdure, frutta e la qualunque proprio nei nostri terreni vulcanici. Quindi se avete in mente di coltivare zucchine, patate, pomodori, melanzane eccetera eccetera, tenete presente che l'Università di Tenerife sta sviluppando proprio questo biofertilizzante 100% made in Canaria.
0: Devo dire che questa idea che l'intelligenza artificiale stia fomentando tante persone a diventare contadini non è male come...
1: E io ci sto pensando seriamente.
0: Non ci resta altro. Noi conosciamo persone che hanno fatto questa scelta già da qualche anno. Saranno forse persone avanti da questo punto? Secondo me sì. Ci sono delle persone che sono riuscite, secondo me, già 2 o 3 anni fa a vedere giusto nella direzione di come stanno andando le cose. Quindi,
1: visti i prezzi poi.
0: Esatto. E il futuro dell'umanità è tornare a fare i contadini. Sappiatelo.
2: Radio Calima.

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: sempre piaciuta tantissimo questa cover di The Boots Are Made of Walking, a cura dei Planet Funk, che era un pezzo del 2011. A parte il microfono senza cavo nel video, vabbè, sono patologie da tecnico che io non li posso vedere quando fanno i video con i microfoni con il cavo staccato, come dire, come mi ricordo quando tu, ovviamente sono cose che non puoi assolutamente immaginare, ricordare, c'era una trasmissione alla fine degli anni 70 in Rai che si chiamava Disco Ring, che era di Gianni Boncompagni, fu lui ad aprirlo, poi l'hanno condotto anche altre persone. Questa trasmissione aveva una particolarità, no? Che nella versione quella proprio di Gianni Boncompagni, che era lui, no? Quando partiva la sigla lui aveva questa postazione con un grosso mixer, no? Con dei giradischi, perché proprio sembrava una situazione musicale, radiofonica. Peccato che c'era questo mixer enorme che inquadravano da dietro, dove non c'era neanche un cavo attaccato.
1: E io, piccolo.
0: Io già da piccolo soffrivo davanti a questa immagine, perché dicevo: è tutto finto, non è possibile che non ci sia nessun cavo attaccato a quel mixer. Capisci i miei drammi da bambino, tecnologico?
1: Io lo capisco, capisco bene, Robby, non ti preoccupare, io sono con te.
0: Grazie.
1: Ci sono dei corsi di
0: ti voglio bene,
1: vero? Sì. Cioè, credimi, non ti preoccupare, ognuno ha le proprie idiosincrasie, io ho le mie, non ti preoccupare, un giorno ne parleremo. Allora, nel frattempo parliamo di una mania, di una tendenza. Ogni tanto usciamo da quella che è stretta cronaca locale e parliamo invece di quelle che sono tendenze che in qualche maniera arrivano, si diffondono, insomma, anche da noi alle Canarie. In particolare parliamo del matcha, che è un tè che arriva dall'estremo oriente, in particolare dal Giappone, che è questo tè verde, insomma, dalle proprietà particolarmente antiossidanti, che pare in qualche modo sia arrivato anche qui da noi alle Canarie, che sembra che se non hai in mano un bicchiere di matcha non sei cool, non sei alla moda, perché lo diciamo sempre, ormai i giovani con la birra in mano se ne vedono sempre di meno, con l'alcol in mano se ne vedono sempre di meno, e grazie a Dio, verrebbe da dire, voglio dire, grazie al cielo,
0: che detto da te, come dire, è già un passo avanti.
1: No, ma voglio dire, ma va benissimo. Cioè, nel senso, non è che poi, voglio dire, uno deve prendere esempio dagli altri, no? Poi voglio dire, Dio salvi il buon bicchiere di vino rosso, per carità, però voglio dire, abbiamo avuto una generazione di gente dai quali non prendere esempio, quindi ben vengano giovani sani, no? Però ormai sembra che senza questo matcha non si possa vivere. Pensate che soltanto nell'ultimo anno c'è stato un incremento di vendite di questa, avete presente cos'è il matcha? Quella bevanda di quel verde intenso dal particolare sapore, che praticamente sa di alga. Io ho provato quello vero, però a me non piace, per esempio, però sembra che senza questo tè non puoi stare. Ha avuto un incremento del 50,3% e stanno aprendo come funghi in tutte le Canarie questi posti che presumono di vendere appunto l'autentico matcha. In realtà non è veramente autentico matcha, perché sembra che il Giappone, che è particolarmente come dire, attento alle proprie cose, non venda, non esporti all'estero davvero l'autentico matcha, che se lo tiene per se stesso. Quindi attenti, ragazzi, perché quello che vi sta dicendo,
0: c'è un intruglio di
1: pappa per pesci, perché poi alla fine l'odore è quello, la preparazione è molto particolare.
0: Mi stai togliendo la voglia di andarlo ad assaggiare,
1: quindi,
0: così,
1: occhio al matcha tarocco, perché insomma è molto buono, è molto antiossidante, è una bevanda assolutamente meravigliosa, però occhio, quando andate a prenderla leggete bene l'etichetta prima che vi beviate degli intrugli assolutamente tossici. Il matcha da non confondersi col mate, che è un'altra di quelle grandi tendenze.
0: Comunque, se non volete un matcha, meglio un macio, ok?
1: Meglio un macio.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Grave incidente stradale questa mattina sull'autostrada Gran Canaria 2 all'altezza del comune di Arucas, dove lo scontro tra più veicoli ha provocato la morte di una persona e sta causando fortissimi rallentamenti alla circolazione stradale. Svolta importante per la sanità insulare con la proposta di accogliere i pazienti dell'isola di La Gomera direttamente nell'Ospital del Sur di Tenerife, grazie a un investimento di oltre 40 milioni di euro che eviterà lunghi e faticosi spostamenti verso le strutture del nord. Sul fronte della cronaca, la Guardia Civile ha arrestato a Fuerteventura un uomo che nascondeva oltre 25 grammi di cocaina rosa all'interno delle proprie scarpe sportive, intercettato durante i controlli di sicurezza sul territorio. Ottime notizie per l'economia di Lanzarote e La Graciosa, dove il registro delle imprese ha toccato il record storico di 5.359 società attive, trainate soprattutto dallo sviluppo del settore dei servizi, con una forte concentrazione nella capitale Arrecife. In chiusura il meteo. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha confermato il ritorno della calima in quota e un sensibile aumento delle temperature, che sfioreranno i 30 gradi nell'isola di Tenerife e nelle zone interne dell'arcipelago. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Uno de los grandes éxitos de 1987 con Jamiroquai, Can't Hit.

0: su Radio Calima, alle 12:06. Oggi è giovedì, ogni 15 giorni il giovedì abbiamo un appuntamento decisamente importante, cara Barbara. Andiamo anche in diretta su Facebook, perché? Perché è il momento del nostro momento legale, chiamiamolo così, con i nostri avvocati di fiducia, perché abbiamo l'appuntamento con lo studio Giambrone & Partners. Oggi ci colleghiamo, oddio, ci colleghiamo con Barcellona o con Madrid? Secondo me con Barcellona. Vediamo un pochettino se l'avvocato Marta Grau ci dice che non ho preso una toppa, come si dice. Avvocato, buongiorno e ben arrivata su Radio Calima. Siamo a Barcellona?
1: Siamo a Barcellona.
0: Siamo
1: buongiorno.
0: A Barcellona, buongiorno, eccoci qua. No, perché normalmente ce lo trovo scritto, ma oggi non c'è, quindi ho dovuto. O Madrid o Barcellona, insomma. Quindi Barcellona, che tempo fa a Barcellona?
1: Oggi è buon tempo, oggi possiamo lavorare.
0: Bene, l'argomento di oggi è un argomento che scotta, avvocato, perché parliamo della nuova normativa sugli affitti. E tanto si parla ultimamente, no? In tutti i modi, insomma, sia dalle situazioni politiche, dalle situazioni proprio pratiche per tutte le persone che in qualche modo o affittano o devono affittare, eccetera eccetera. Il mercato degli affitti in Spagna in queste settimane appunto è stato un tema molto presente a causa dei continui cambiamenti delle regole. Prima di entrare nelle novità delle nuove regole, partiamo dalle basi, avvocato. Quali sono oggi le modalità principali per affittare una casa e cosa le distingue?
1: Allora, buongiorno. È vero che queste settimane c'è stata tanta confusione con questi nuovi decreti legge sugli affitti. Allora, per iniziare e orientarci un po', ci sono tre modi che esistono per affittare una casa in Spagna. Il primo sarebbe la casa dove si vive abitualmente, conosciuto come la vivienda abituale. Questo è il tipo di affitto che è più protetto. La legge ci permette di restare fino a 5 anni e anche se sul contratto c'è scritto di meno. Però se il proprietario non è una persona, però è un'azienda o un fondo immobiliare, il periodo arriva fino ai 7 anni.
0: Addirittura.
1: Dopo troviamo, sì, fino ai 7 anni se troviamo un'azienda. Allora, dopo c'è l'affitto temporaneo, che sarebbe conosciuto in Spagna come contratto di temporada. E per chi ha bisogno di una casa soltanto per un periodo, per esempio un momento di studi, per un lavoro, e la durazione di questo contratto può essere da un mese fino a un anno. Questa è la limitazione della legge. E per ultimo abbiamo l'affitto per le vacanze, che sarebbe la vivienda vacazionale, che sono i soggiorni brevi di turisti. Al massimo possono essere di un mese e il proprietario gli serve un permesso dal registro di turismo della comunità autonoma. Nelle Canarie, per esempio, sono molto limitati questi permessi.
0: Senta, avvocato, prima di proseguire, una precisazione, perché è molto interessante, perché è un argomento che tocca tantissime persone che prendono gli affitti cosiddetti a larga temporada qui in Spagna o anche alle Canarie in principal modo. Quindi mi conferma quello che ho sentito spesso dire, no? Che anche se uno ha fatto un contratto di larga temporada, per esempio, non so, di 3 anni, ok, con un proprietario, in realtà questi 3 anni non valgono, fondamentalmente si può arrivare fino a 5 per la legge,
1: sì, okay. Certo, per la legge, e anche con questi nuovi decreti, ora ne parleremo un po' di più, e si protegge ancora di più l'inquilino.
0: Parliamo adesso invece delle nuove regole. Quindi in queste settimane si è parlato molto dei decreti del governo sugli affitti. A che punto siamo oggi e che cosa cambia per chi vive in affitto?
1: Allora, inizio d'ottobre, come si è saputo per tutta Spagna, la Camera dei Deputati ha votato questi due decreti legge. Sugli affitti però non sono passati. Pochi giorni dopo però sono state convocate le elezioni generali che abbiamo ora a fine novembre. Però nel frattempo il governo ha riproposto queste regole molto simili, e il primo decreto, il 29 del 2026, è già in vigore dall'8 ottobre. Allora, parliamo un po' su questo decreto. Questo decreto riguarda la tutela della funzione sociale dell'abitazione e l'alloggi a prezzi più accessibili. Le novità più importanti per qui è già in un affitto, che è la cosa più importante. Gli aumenti dell'affitto saranno limitati fino a fine del 2027 a un massimo del 2% se non c'è un accordo tra l'inquilino e il proprietario. Questo è un gran cambiamento della legge prima. Dopo, si istituisce anche una sospensione temporanea sugli sfratti, che è stato il tema più importante, che per quello si sono proposti questi nuovi decreti, fino al 31 dicembre del 2030, se questa persona è in una situazione di vulnerabilità e non ha un alloggio alternativo. E per ultimo abbiamo che gli annunci sulle case e sugli affitti devono essere più chiari, perché finora magari trovavamo soltanto il prezzo, ora devono dare più informazioni come il codice identificativo della casa, se il proprietario ha molte proprietà. Allora questo è un fatto, i punti più importanti che questa nuova legge introduce. Dopo c'è questo secondo decreto che ancora non è passato, però che dovrebbe entrare in vigore a metà novembre, e in questo si vuole introdurre che le rinnovazioni di 5 o 7 anni siano automatiche se non c'è nessuna delle due parti che vuole finire col contratto. In caso che sia il proprietario chi vuole non rinnovare questo contratto, dovrà avvisare almeno 6 mesi prima, ma questo nuovo decreto ancora non è ancora approvato.
0: Molti proprietari usavano spesso, no, i contratti di 11 mesi, no, per evitare le regole sull'affitto stabile, la larga temporada. Come combattono le nuove regole questo falso affitto di temporada, chiamiamolo così?
1: Sì, allora, se la situazione più frequente era quando una persona andava a vivere stabilmente, il proprietario le faceva un contratto di 11 mesi per proprio saltare questa regola, come abbiamo detto prima, che l'affitto di temporada è fino all'anno. L'idea è che il proprietario poteva dopo alzare il prezzo, mandarli via con la scusa che era un contratto temporaneo. La nuova legge vuole proteggere l'inquilino in questo fatto. Allora, il più importante è che nei nuovi contratti deve essere scritto la causa e il motivo per cui l'affitto è temporaneo, sia un lavoro di 6 mesi, degli studi, e questo motivo deve essere vero e deve essere probabile, tipo si devono presentare dei documenti. Allora, nel caso che ci sia un problema, sarà a dimostrarlo il proprietario, ma non l'inquilino, se che questa motivazione sia reale. Perché se no, se non si può sottolineare che il motivo, se il contratto dura più di 12 mesi o se ci sono due contratti sulle stesse persone, la stessa casa, si capisce che è una vivienda abituale, non è un contratto di temporada, anche se sul contratto c'è scritto che è temporaneo.
0: Ho capito. Quali sono oggi i limiti legali per le spese, per esempio, iniziali come cauzione o garanzie? Ci sono casi in cui vengono chieste delle cifre che sono al di fuori di ogni possibilità, però questo ovviamente è dovuto al fatto che molti proprietari di casa si vogliono tutelare, ma questo è fattibile oppure in realtà no?
1: In realtà no, a questo punto si consiglia tanta cautela, perché tanti proprietari approfittano che gli inquilini non conoscono la informazione o la legge spagnola e richiedono 6 mesi, un anno di deposito per sicurezza, ma tutto questo non è regolato così. Allora, per l'abitazione abituale la legge prevede una cauzione obbligatoria di 1 mese e dopo il proprietario può aggiungere una garanzia di un extra di 2 mesi. Allora, in totale possono chiedere tra cauzione e garanzia 3 mesi. Allora, quando viene il proprietario richiedono 6 mesi, un anno,
0: c'è qualcosa che non va, nel senso è

0: Allora, il più importante sono le truffe sugli annunci falsi sui siti, per quello la nuova regolazione richiede più informazione, perché magari mettono delle case a prezzo basso o anche a prezzo di mercato, però tante persone dicono il proprietario, c'è tanta gente interessata a questa proprietà, allora per tenerla si deve mandare subito un acconto. Allora, attenzione con questo, perché a volte le foto sono rubate e la casa non esiste proprio, è un modo di truffa molto comune, specialmente ora con tutto il problema che c'è sugli affitti.
1: Certo.
0: E anche c'è quell'altro fatto, per esempio, il proprietario che è all'estero si deve mandare prima una cauzione, perché dopo si rimanderanno le chiavi. Allora, attenzione anche con questo fatto. Per ultimo, una cosa che si trova tanto ora, in studio ne stiamo vedendo diverse, è che non permettono fare il padron, che sarebbe l'anagrafe del comune, che è indispensabile in Spagna averlo, perché serve per il medico, per la scuola di figli, per tantissime pratiche, e a volte il proprietario richiede un pagamento per fare questo padron, però non è legale. Questo padron è gratuito, quando
1: è
0: uno
1: gratuito,
0: va
1: a... esatto, uno va a fare le sue pratiche tranquillamente all'aiuntamento e non c'è bisogno di dover pagare. Forse ne approfittano del fatto che magari una persona arriva, ancora non si sa muovere, e fanno passare questo aiuto a caro prezzo, insomma, come situazione. E per concludere, avvocato, quali diritti deve conoscere quindi chi vive già in affitto, e quali consigli pratici dareste a un italiano che cerca casa alle Canarie?
0: Allora, iniziamo da quelli che già sono in affitto e che diritti hanno. Le tre cose più importanti è il primo fatto, le riparazioni. C'è a volte tanta discussione su chi deve pagare cosa. Allora, il più importante è che quando è per esempio un impianto elettrico, un elettrodomestico che c'era già in casa, lo deve pagare il proprietario, sempre che non l'abbia rotto l'inquilino, però genericamente è il proprietario.
1: Se per l'usura di una lavatrice, nel senso che se viene rotta dall'inquilino proprio tipo con un calcio sull'oblò si rompe, allora in quel caso ok, ma se la lavatrice a un certo punto smette di funzionare, in questo caso è il proprietario che deve pagare la sostituzione.
0: Giustamente, per le cose piccole di casa, tipo la lampadina, queste cose sì che l'inquilino
1: certo. Normale fare. Amministrazione, chiamiamola così.
0: Sì.
1: Esatto.
0: E dopo, per esempio, se si deve lasciare la casa, la persona che vive stabilmente in una casa può lasciarla dopo 6 mesi, avvisando il proprietario un mese prima. Allora, questa è anche una cosa per ricordare a quelle persone che sono già in affitto. E per ultimo, ora con tutte le nuove regole, è importante dire che se si firmano nuovi contratti o modifiche sul contratto in questo momento con le nuove leggi, come ora abbiamo elezioni, magari la legge cambia, sono protetti, anche se nel futuro dovessero cambiare queste leggi, sono protetti perché dal momento sono già applicabili questi decreti. Ora andiamo alla parte per chi cerca casa, ci sono dei consigli che penso che possono essere utili. La prima cosa sarebbe verificare che la persona che dice essere il proprietario è veramente il proprietario. Questo si può fare tramite una nota simple,
1: certo,
0: dove appare la casa e chi è il proprietario.
1: No, perché è capitato di gente che affitta le case che poi in realtà non sono di proprietà.
0: Fanno i subaffitti della stessa casa,
1: certo,
0: magari loro l'affittano, dopo subaffittano le stanze. E sì, questo è un modo per prevenire questo fatto. L'altra cosa sarebbe nel giorno di entrata fare le foto a tutta la casa, l'appartamento, per evitare futuri problemi anche per quando si deve tornare.
1: Ecco, avvocato, una domanda che pongono in tanti, c'è normalmente sempre la clausola, tra virgolette, chiamiamola così, nei contratti di lasciare l'appartamento nelle stesse identiche condizioni di quando si è preso, no? Ma in realtà un appartamento poi viene anche vissuto. Io posso capire se uno demolisce un muro, ok, d'accordo, ma per esempio i chiodi dei quadri, piccole cose che sono fondamentalmente avvenute perché la casa è stata vissuta, devono essere ristabilite, oppure in realtà c'è un limite da questo punto di vista?
0: No, ovviamente c'è un limite, perché si capisce che quando uno affitta la casa ci sono dei limiti dell'uso quotidiano, tutto che quello che entra nella normalità dell'uso, magari qualche graffio in terra, delle seggiole, queste cose rientrano. Ora, come ho detto prima, ovviamente se qualcuno rompe un muro, evidentemente
1: deve essere un danno molto grave. Avvocato, con me come sempre c'è la nostra Barbara Massaro. Barbara, velocemente, hai una domanda per il nostro avvocato?
2: Ma una domanda veloce. Io trovo che tra le varie clausole una delle più scandalose che ogni tanto leggo da quelle poste dai proprietari, va bene, io accetto magari quando dicono no mascotas, ma io quello che trovo assolutamente alienante è che tanti proprietari non accettino i bambini. Io questo

0: Questa cosa qua la trovo veramente assurda, che quando ti mettono limiti agli stessi figli, perché questa io trovo che sia una di quelle cose che sono assolutamente, cioè case grandi, io capisco, monolocale, ci vuoi mettere dentro 5 figli, ok, ma se una casa di 3 locali ti dicono no, senza bambini, io mi chiedo dove stiamo andando a finire. Cioè, si possono limitare gli esseri umani in una casa? Cioè, chiedo anche da un punto di vista legale.
1: All'uso ti dovrei dire che ogni proprietario mette le regole sull'immobile che vuole, anche se si annuncia prima del contratto, si devono guardare all'uso che magari che loro non vogliono affittare. Anche capisco che ora con i nuovi decreti, per esempio, il fatto che vogliono limitare i figli è perché se il giorno di domani c'è una situazione di che vogliono desahuziare, mandare la gente fuori di casa, se ci sono i figli c'è una situazione di vulnerabilità, allora i figli a volte fanno questa limitazione da parte dei proprietari perché il giorno di domani possono trovarsi anche un problema.
2: Certo, insomma, abbiamo risposto credo a tante domande molto importanti e interessanti sugli affitti. Ricordiamo che questa intervista poi oltretutto sarà disponibile anche da subito, anche appena terminata, su Facebook, quindi ve la potete tranquillamente ricercare e riascoltare se volete approfondire il tutto. Avvocato Marta Grau, grazie per essere stata con noi, un saluto a tutto lo studio e ci risentiamo prossimamente con altri argomenti sempre di grande interesse per i nostri ascoltatori. Grazie e buona giornata.
1: Buona giornata, ciao.
0: Grazie.

0: gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio a Fuerteventura c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet Starlink di SpaceX. Ha preso il via oggi intanto il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E quanto emerge dall'osservatorio INPS, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Il giallo di Pietracatella è iniziata questa mattina, la terza delle quattro perquisizioni disposte dalla procura di Larino. Gli agenti sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti alla ricina nei 63 computer presenti nella scuola frequentata fino a mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Calcio, brutte notizie in casa Inter: si ferma Lautaro per un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, il capitano nerazzurro si è procurato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi. Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un classico italiano del 1989 con Ladri di biciclette, Dottor Jazz e Mr. Funk.
6: Da

0: decisamente interessante oggi l'argomento, perché ultimamente si parla tanto appunto di affitti, ma più che altro poi non soltanto per quanto riguarda le leggi, ma anche tutti i comportamenti, no? Che uno spesso e volentieri quando affitta o un locale o un appartamento deve stare attento. Per esempio la storia che avevamo tirato fuori, no? delle pulizie, no? Dei quadri, no? Dei buchi, no? Sappiate che poi alla fine possono fare tutto quello che vogliono i proprietari, però insomma se uno non ha distrutto l'appartamento ma semplicemente, non so, c'è l'usura che è di normale amministrazione, non è assolutamente obbligatorio riconsegnare l'appartamento esattamente e ristrutturargli la casa. Molti lo chiedono ma non è proprio così. È ovvio, se uno fa un danno il danno lo deve sistemare, ma il chiodo di un quadro non è un danno, è la casa vissuta. Ok,
1: casa vissuta,
0: sappiatelo,
1: casa vissuta.
0: Sappiatelo, va bene. Ok, insomma, dopo gli argomenti dedicati alla casa, dove andiamo, Barbie?
1: Parliamo di vita vissuta, parliamo di una giornata particolare, cioè quella di oggi, che celebra una figura molto particolare, in qualche modo una figura delle imprenditrici ante litteram, perché il 15 ottobre 2026, cioè oggi, si celebra la giornata internazionale delle donne rurali, in particolare dell'As Leceras. Las Leceras erano delle donne incredibili, sostanzialmente coloro che portavano il latte. E tu dici, vabbè, perché ne stiamo parlando? Perché erano delle donne...
0: Le lattaie, possiamo chiamarle.
1: Le lattaie. No, ma davvero, Las, guarda, Leceras. Ascoltami, perché la storia è veramente interessante. Si celebra in particolare a Orotava oggi, dove si inaugura questa mostra che, se vi capita, andatela a vedere. Poi magari domani ve la ricordo anche nell'agenda del fin de semana, che appunto si chiama La memoria di Nostra Leceras. Praticamente erano delle contadine che si facevano sostanzialmente un mazzo così, perché erano praticamente le prime imprenditrici canarie. Sostanzialmente la mattina cosa facevano? Molto prima che sorgesse il sole andavano a mungere mucche, capre, tutto quello che poteva essere mungere, che avevano nelle stalle. Si caricavano la qualunque sulla capa con delle grandi ceste riempite di anfore, anforine, tutti i contenitori che potevano contenere, si mettevano tutte insieme in fila e iniziavano a percorrere chilometri per collegare i vari paesi e portare il latte in tutte le varie vallate. Quindi questo cosa diventava? Era sostanzialmente una sorta di fondamentalmente l'unica fonte di sostentamento iniziale delle famiglie, quello di poter, diciamo, distribuire il latte e nutrire la propria famiglia. Non si limitavano a consegnare il prodotto, gestivano la clientela, vendevano direttamente ciò che producevano le famiglie, quindi oltre il latte anche i formaggi, insomma tutto quello che veniva prodotto da capre, mucche e compagnia cantante. Quindi dopo ore di cammino e vendita tornavano a casa, dove ovviamente, come il famoso carico mentale, c'erano i figli, c'erano le faccende e spesso anche il lavoro con gli animali. Partecipavano attivamente all'economia in un'epoca in cui il loro contributo veniva considerato spesso semplicemente un'estensione delle responsabilità normali domestiche. Mi ricorda qualcosa, non so ragazzi, chi ci ascolta, probabilmente nulla è cambiato da allora, progressivamente sono scomparse perché ovviamente poi è arrivato il latte confezionato, eccetera. Insomma, comunque tutto veniva trasportato soltanto sulla loro testa, e quindi in qualche modo loro sono state le prime imprenditrici, e da allora sostanzialmente non è cambiata una beata cippa. Loro si mettevano tutto sulla testa e noi ci mettiamo tutto sulle spalle. Quindi celebriamo coloro che hanno dato.
0: È lì che volevi arrivare, ho capito. C'era una consecuzio che poi ti ha portato a dire questa cosa. Va bene, pensa che io per il latte, oltre a Mercadona, non saprei dove andarlo a prendere. Però se me lo porti con l'anfora sulla testa, magari sulla capa.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
3: Te recomiendo Inet Sistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
2: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inet Sistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inetsistemas.es. Inet Sistemas. Temas, Corralejo, en la calle Perdiz 2.
3: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: per Alvaro De Luna su Alvaro De Luna, anzi l'accento sulla prima A, Alvaro. Allora, cara Barbie, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi e quindi ci stiamo per assaporare l'ultima notizia di oggi, sì. Che spero sembra, come cerchiamo sempre allora di fare come ultima notizia, un qualche cosa che porti bene, no? Come...
1: Se tu guardi, io ti ho appena mandato una bellissima immagine su Kalima che parla esattamente di quello di cui ti sto parlando, ovvero di quelle che sono le nuvole iridescenti, che è un fenomeno meraviglioso che è comparso alle Canarie esattamente ieri, che sono state fotografate da questo fotografo, insomma, che ha immortalato questo fenomeno, che è tutt'altro che raro, che in qualche maniera ha spiegato quello che è questa sorta di arcobaleni che ogni tanto si formano nell'aria, che sono appunto tutt'altro che rare. Non so se riesci a vederle, l'immagine che ti ho mandato. Sostanzialmente accade quando tutta una serie di particelle di vapore dovute all'umidità che si condensa e che passano i raggi del sole creano questi piccoli arcobaleni assolutamente magici. Chi ha la possibilità, sì, di vedere in radiovisione, l'ho fatta all'ultimo secondo, quindi un po' storta, come ovviamente nel mio perfetto stile. E chi ieri ha avuto la possibilità di alzare gli occhi al cielo ha visto queste sorte di arcobaleni nuvolosi che sono assolutamente poetici. Volevo salutarvi con questa immagine, insomma.
0: C'è qualcuno che dirà subito: vedi le scie chimiche, cosa ci stanno facendo, capito? Voi non lo sapete, eccetera, eccetera. E vabbè, comunque molto bello. A volte la natura fa degli spettacoli che sono veramente belli, belli, belli. Questa ci potrebbero leggere tantissime informazioni da un'immagine del genere, no?
1: Si chiamano nubi iridescenti, quindi sappiate che non sono scie chimiche, non sono bambini che proiettano cose con strani aggeggi, sono soltanto rifrazioni appunto dei raggi solari che, per una strana concentrazione appunto di particelle di vapore che si mettono incastrate esattamente in quel punto, esattamente con il sole che passa lì, passano esattamente tutti gli spettri luminosi ordinatamente, ricreando in maniera naturale un vero e proprio arcobaleno fatto di nuvole.
0: Bello. Cara Barbie, noi ci ritroviamo domani puntuali, yes, alle ore 11 con Kalima de Magnana. Domani è venerdì, quindi più chi ne ha più ne metta. Già sto sudando domani per il venerdì. Ricordiamo invece che la Toda Kalima di sabato non sarà vagante questa settimana, sarà dallo studio. Ci prendiamo un attimo di pausa perché le trasferte sono belle pesanti anche per noi, cominciamo ad avere una certa, almeno io il sottoscritto, e quindi saremo in studio. E l'argomento di sabato sarà la televisione in generale.
1: Oh, che bello! Che bello. E non ci sono io.
0: No, che devo fare? Ci siamo io e Selvaggia e Luca.
1: Ci siete tu e Selvaggia e Luca. Io già ci ne ho di abbastanza di voi da lunedì al venerdì.
0: E tanti, tanti, tanti, tanti ospiti, ok?
1: Vi voglio bene.
0: Grazie, anche noi vogliamo tanto bene. A te com'è andato quel compleanno ieri sera? Bella serata?
1: Bene, tutto bene, sì.
0: Ho visto le foto.
1: Hai visto le foto? Basta. Ciao, ciao. Chiuso, se ne parla l'anno prossimo.
0: A domani.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13, 31 minutos.
2: Son las 13 y 31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ha preso il via oggi per 2 giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Botta e risposta a distanza tra Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino a stretto giro la replica non è affare della Meloni. Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli. Lo rende noto la sala stampa vaticana 2 giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno ad un polmone. Secondo il bollettino il decorso post-operatorio è regolare. Per il direttore della sala stampa Matteo Bruni la degenza prevista resta di circa 1 settimana dal ricovero. In Pakistan crolla il tetto di una scuola, morti più di 30 bambini e un insegnante. Al momento non sono state chiarite le cause del cedimento, ma il proprietario dello stabile è stato arrestato. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso. Il bilancio potrebbe aggravarsi. Siamo allo sport, il calcio. Tegola in casa Inter. Chivu perde il suo capitano e bomber almeno per 3 settimane. Per Lautaro Martinez un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Salterà sicuramente Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord. In forse il Como l'8 novembre. Ed è tutto. A più tardi.

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
3: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale per

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.
2: Viajamos en el tiempo hasta 1978, con Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie che abbiamo qui, che ho qui davanti agli occhi, e soprattutto tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di una cosa molto interessante che riguarda il primo appuntamento. Quindi c'è la persona davanti a noi che parla, si racconta, racconta cosa piace, quali sono le sue passioni di cinema, di storia, di viaggi. Quella cosa però oggi non è tanto spontanea, e vi spiegherò anche il perché. C'entra tanto l'intelligenza artificiale. Se una persona davanti a noi si presenta così bene, sa parlare così bene, racconta bene tutto, ha sempre un argomento nella tasca da uscire nei momenti di silenzio, sappiate che c'entra l'intelligenza artificiale. Tra poco capiamo

la puntata di oggi parlando di appuntamenti, facendo un attimo una breve prefazione, no, di quello che adesso dobbiamo trattare. Vi sarà sicuramente capitato di uscire con una nuova persona che prima non conoscevate, quindi magari avevate messaggiato per un po' di tempo, poi arriva finalmente il fatidico ci vediamo, sì, e arriva quel giorno dove finalmente due persone che si piacciono, magari si presume questo, si incontrano per la prima volta. Ci sono quelle persone così piene di argomenti che non lasciano mai dei vuoti, e ho detto prima c'entra tanto l'intelligenza artificiale, perché è arrivata anche nella preparazione degli appuntamenti. C'è proprio un sondaggio condotto ad agosto su 1000 adulti che ha trovato che il 21% delle persone ha memorizzato delle nozioni di storia, di scienza, apposta per impressionare qualcuno durante un date. Cosa posso dire per far vedere che sono un cervellone? Il 39% ha messo di aver utilizzato l'intelligenza artificiale proprio per cercare informazioni storiche, con l'obiettivo di apparire più preparato durante una conversazione. In pratica siamo passati dal chiedere agli amici secondo te cosa posso dire per impressionare a fare proprio delle preparazioni atletiche con l'intelligenza artificiale. Non lo so, la conversazione potrebbe essere: domani esco con una ragazza che ama Picasso, in base a quello che ho visto sulle informazioni. Fammi ripassare un po' la storia di Picasso, i quadri più importanti, cos'è che ha fatto di importante, così che abbiamo anche qualcosa in comune, no? E secondo voi questa cosa è triste o è bella? C'è un aumento della cultura, comunque vada, quindi secondo me non è tanto sbagliato.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
2: Al Cotillo Fuerteventura está la Pizzería Marameo. Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
1: ¿Hacen solo la pizza?
2: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
1: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
2: La Pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
1: Llamo al 928-50 388-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotillo. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Giovedì insieme The Mag con Yuri Calliola. Adesso è arrivato il momento di un po' di musica, di ascoltare tre brani non stop. C'è lo Special 3.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Papa Leone XIV è ancora al Gemelli di Roma, dove il 13 ottobre si è sottoposto ad un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. Questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, si legge nel bollettino medico. Potrebbe però slittare il viaggio del Papa in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il 15 ottobre 2026 la legge recante istituzione della Giornata Nazionale del Riciclo della Carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, in quanto non sussistono profili evidenti di incostituzionalità. Tuttavia il Capo dello Stato ha esortato a limitare l'istituzione delle giornate, arrivate vertiginosamente a 51. Dall'estero continua il martellamento degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita. Nuove esplosioni hanno scosso Riyadh, ma anche una struttura del colosso petrolifero Aramco, segno di un'escalation nel conflitto tra i combattenti filo-iraniani e la coalizione militare guidata dai sauditi. Rientriamo in Italia, dove in un solo anno, secondo la Società Italiana Patologie da Dipendenza, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Lo sport e il ciclismo: la Gran Bretagna domina la finale dell'inseguimento femminile a squadre davanti all'Italia, che chiude al secondo posto, come gli uomini, che hanno ceduto l'oro alla Danimarca, bronzo ai britannici. Ed è tutto, a più tardi.

Ditemi un po', cari amici di The Mag, siete ordinati o disordinati? Tipo, se oggi siete usciti con la camicia un po' stropicciata e avete pensato di essere vestiti male o non siete abbastanza presentabili, aspettate prima di cambiarvi, perché potreste essere semplicemente molto più alla moda di quanto crediate. Tra poco parliamo di ciò che ha deciso oggi la moda, che è molto più interessante essere disordinati.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
3: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

dobbiamo fare questo viaggio tra Milano e Parigi, che sono due città molto, molto conosciute, molto importanti per quanto riguarda la moda. Proprio qui sta continuando a crescere il cosiddetto messy trend, abbinamenti apparentemente casuali, sovrapposizioni insolite con tessuti stropicciati e look volutamente meno perfetti. Infatti nelle ultime collezioni questa estetica è comparsa su grandi marchi proprio come reazione dell'immagine super curata, ipercurata, che per anni abbiamo visto sui social ma anche sulle passerelle. Ed è interessante perché fino a poco tempo fa facevamo di tutto per sembrare perfetti, quindi scarpe immacolate, capelli sistemati, vestiti stirati, fotografie anche con tanti filtri, quindi modificate. Adesso la moda sembra dire: rilassiamoci un po', prendiamoci un po' di tempo per essere disordinati. Il problema è che esiste una differenza sottilissima tra messy look e mi sono svegliato 12 minuti fa, no? O sto seguendo effettivamente quel trend volutamente, o ho poco tempo per prepararmi e sono veramente scompigliato. Quindi bisogna capire, quando vediamo le persone in giro che seguono questo trend, se sono dalla parte di ok, lo faccio per moda, o ok, ho avuto poco tempo per prepararmi e quindi sono così. No.

parliamo di una cosa che è presente ormai nelle conversazioni del 99% degli italiani, l'aumento del carburante. Quando aumenta il carburante non cambia soltanto quanto spendiamo, no? Quando andiamo a farlo, ma può cambiare anche quello che facciamo durante la nostra quotidianità, tipo dove dobbiamo andare nel weekend, quante volte dobbiamo prendere la macchina e perfino cosa decidiamo di non comprare. Tra poco si parlerà proprio dell'arte del rinuncio.

0: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: casa. The Mag Special 3.
1: C'è una recente rilevazione proprio su che riguarda le famiglie italiane, che fotografa bene quanto il costo del carburante può entrare nella vita quotidiana. Infatti il 79% degli intervistati ha dichiarato che negli ultimi 6 mesi la propria spesa familiare per benzina e diesel è aumentata e molto anche, no? E il 43% dice di aver già ridotto l'utilizzo dell'automobile o gli spostamenti. Il 32% invece ridotto, rinunciato a delle cose belle da fare durante le weekend, quindi viaggi, vacanze fuori porta, anche ristoranti, no? Perché quando aumenta un pieno il problema non rimane dentro il serbatoio, ma cominciamo un po' a fare i calcoli. Viviamo con la calcolatrice, ci andiamo con la macchina oppure prendiamo i mezzi, se una cosa può essere fattibile, no? Un percorso può essere fattibile, la bicicletta, si vedono tante biciclette in più soprattutto nelle grandi città, quelle in sharing utilizzate al posto dell'auto, e soprattutto ricompare anche quella figura leggendaria che esiste in ogni gruppo di amici, cioè quello che sale sempre sulla macchina degli altri e ovviamente non contribuisce alla spesa della benzina.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio è caduta l'aggravante della premeditazione. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Dall'estero, secondo quanto riferisce la CNN, l'esercito americano sta predisponendo nuovi piani d'attacco in Iran che prevedono il potenziale impiego della Moab, meglio nota come la madre di tutte le bombe. L'utilizzo, indirizzato su infrastrutture energetiche e siti militari, dipende dal possibile ordine del presidente degli Stati Uniti Trump. Il calcio, archiviata amaramente la tornata di Champions, sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League alle 18:45. Amorim prevede un po' di turnover lasciando spazio a Camarda e Tomori. Alle 21 la Juventus torna in campo contro il Celta Vigo dopo il pareggio di Cagliari per continuare a vincere in Europa League dopo il buon debutto contro il NEC. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
4: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
3: Hai ragione Siri, hanno la miglior connessione con il miglior prezzo.
5: Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in Calle Perdis 2.
4: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale perfetto e

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. I sindacati medici delle Canarie hanno confermato lo sciopero indefinito a partire da venerdì 16 ottobre, giudicando del tutto insufficiente l'ultima proposta della Consorteria della Sanità sul rinnovo dei contratti e sulle tutele del personale. Nel frattempo, il Tribunale di Arrecife ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato dell'omicidio del proprio compagno di stanza, avvenuto nei giorni scorsi con un'arma da taglio nell'isola di Lanzarote. Svolta storica per la scienza internazionale alla Palma, dove sono stati ufficialmente inaugurati quattro imponenti telescopi terrestri di ultima generazione, progettati specificamente per studiare i misteri della materia oscura e i fenomeni più energetici dell'universo. Per quanto riguarda la politica interna, il Partito Socialista ha annunciato formalmente che Paloma Hernández sarà nuovamente la candidata ufficiale al Senato per l'isola di Fuerteventura nelle prossime elezioni generali del 29 novembre. Infine, la Guardia Civil ha denunciato un uomo residente a San Bartolomé de Tirana con l'accusa di aver truffato ben 2.000 euro a un'azienda di Pontevedra, supplantando l'identità di un ente pubblico per richiedere il pagamento di una falsa tassa di pubblicazione sul bollettino ufficiale dello Stato. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
2: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: 1976.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Sono le 16:33 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Intanto l'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, presente in aula, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, riferisce il bollettino medico di oggi. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente, aggiunge il bollettino. Starship, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Intanto ira del Cremlino contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa Trump-Putin per l'export di gasolio russo. Ieri Meloni ha definito molto rischiosa l'intesa. Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati OCSE 2026. A frenare l'attrattività soprattutto gli stipendi d'ingresso con un gap di circa 15.000 euro tra Italia e estero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Calima. Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: ...1989...

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Sono tre le persone che oggi hanno perso la vita sul posto di lavoro al porto canale di Cagliari. Un autotrasportatore, Carlo Spiga, 61 anni, è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino, un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava lavori di pulizia di una vasca interna alla struttura. A Firenze, nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità, un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani con il volto coperto da maschere di carnevale da passamontagna. Dall'estero, nella notte, due navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici sono state colpite da droni nel Mar Nero occidentale vicino alle coste della Romania. 7 dei 12 membri dell'equipaggio di una nave sono ancora dispersi, mentre tutti quelli dell'equipaggio dell'altra sono stati salvati. Secondo funzionari romeni sentiti da Reuters, i droni sarebbero stati russi. Domani, venerdì 16 ottobre, è prevista una giornata di sciopero nel settore scolastico. Le mobilitazioni annunciate sono due: una a carattere nazionale, proclamata dal sindacato SISA, e una limitata alle istituzioni scolastiche della provincia di Livorno, indetta dall'USB Pubblico Impiego Scuola. Al centro della protesta nazionale i salari e il lavoro precario. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera,
3: una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. I sindacati medici delle Canarie hanno confermato lo sciopero indefinito a partire da venerdì 16 ottobre, giudicando del tutto insufficiente l'ultima proposta della Consorteria della Sanità sul rinnovo dei contratti e sulle tutele del personale. Nel frattempo, il Tribunale di Arrecife ha ordinato la custodia cautelare in carcere per l'uomo accusato dell'omicidio del proprio compagno di stanza, avvenuto nei giorni scorsi con un'arma da taglio nell'isola di Lanzarote. Svolta storica per la scienza internazionale alla Palma, dove sono stati ufficialmente inaugurati 4 imponenti telescopi terrestri di ultima generazione, progettati specificamente per studiare i misteri della materia oscura e i fenomeni più energetici dell'universo. Per quanto riguarda la politica interna, il Partito Socialista ha annunciato formalmente che Paloma Hernández sarà nuovamente la candidata ufficiale al Senato per l'isola di Fuerteventura nelle prossime elezioni generali del 29 novembre. Infine, la Guardia Civil ha denunciato un uomo residente a San Bartolomé de Tirana con l'accusa di aver truffato ben 2.000 euro a un'azienda di Pontevedra, supplantando l'identità di un ente pubblico per richiedere il pagamento di una falsa tassa di pubblicazione sul bollettino ufficiale dello Stato. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
2: Un beso a medianoche en Radio Calima.
3: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Oye, Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
1: Te recomiendo Inex Sistemas. Son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
0: Tienes razón, Siri. Tienen la mejor conexión al mejor precio. Inex Sistemas Fuerteventura. Instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura. Navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-536609 o visita inetsistemas.es. Inex Sistemas, Corralejo, en la calle Perdiz 2.
1: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-536609.
2: Percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
3: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
4: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
3: Fanno solo pizza?
4: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
3: Fantastico! E dove si trova?
4: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata drammatica per le morti sul lavoro. Al porto canale di Cagliari un autotrasportatore Carlo Spiga di 61 anni è morto schiacciato da un carico di grandi tubi che stava scaricando dal suo camion. Nel Chietino un 23enne ha perso la vita nei capannoni di una cantina sociale mentre effettuava dei lavori in una vasca interna alla struttura. A Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità un operaio è morto e un altro è rimasto ferito. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese ed è già emergenza in Calabria dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia, protestano anche gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia, le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere i missili balistici russi. Intanto la Casa Bianca replica alle critiche della Premier Meloni. Quello sul diesel russo è un grande accordo. Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo KO con il Benfica, il Milan è a caccia dei suoi primi tre punti contro il Salisburgo. In casa Juve, Spalletti contro il Celta alle 21 potrebbe affidarsi la difesa a tre con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League Sarri non convoca Belanova e Kessié contro il Paphos. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Si en el norte de Fuerteventura quieres disfrutar de una fantástica pizza auténtica napolitana, tienes que ir a la pizzería Teperino en El Cotillo. En nuestra terraza, sobre el océano, podrás comer, además de la pizza, nuestros panuchil y los caprichos fritos, todos hechos con los productos de la Campania y acompañado de una amplia selección de vinos y cervezas. Nuestro pizzero Luigi tiene 25 años de experiencia y nuestro horno es napolitano. La pizzería Teperino es en calle Pinto del Oro 3, en El Cotillo. Llama al 646 620078 e visitenos para un cocktail all'atardecer.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In Radio Calima suena Ultimo, tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Bentrovati, buon giovedì 15 ottobre con il GR delle buone notizie. Anche quest'anno sono tornate le giornate fai d'autunno con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia. In Toscana, per esempio, si sono potuti visitare 30 luoghi tra palazzi, chiese, teatri, ville, siti archeologici e realtà produttive. Una parte di questi luoghi normalmente non è accessibile al pubblico. L'iniziativa permette quindi di scoprire un patrimonio spesso nascosto e allo stesso tempo di valorizzare artigianato, antichi mestieri e produzioni italiane. In Basilicata si svolgerà la settimana della protezione civile con incontri, momenti di formazione, open day e iniziative rivolte ai cittadini. L'obiettivo è aumentare la conoscenza dei rischi naturali e migliorare la capacità delle comunità di reagire alle emergenze. È una forma di prevenzione che spesso non fa notizia perché funziona proprio quando riesce a evitare problemi più grandi. Sulle Dolomiti è in sviluppo invece un progetto europeo che utilizza robot autonomi e intelligenza artificiale per monitorare la fauna selvatica. Questi sistemi possono raccogliere informazioni sugli animali, riconoscere singoli esemplari e seguirne gli spostamenti. L'obiettivo non è sostituire i ricercatori, ma fornire loro una quantità maggiore di dati senza disturbare eccessivamente gli animali. Il nuovo piano triennale della ricerca ha assegnato oltre 364 milioni di euro a 239 progetti. I finanziamenti riguardano diversi settori, dalle scienze della vita alla fisica, dall'ingegneria all'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche. Una parte delle risorse è dedicata anche a progetti guidati da giovani ricercatori. Investire nella ricerca significa investire in qualcosa che spesso produce risultati nel lungo periodo, ma che può cambiare profondamente il futuro del paese. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima. Kalima Noticias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Kalima.
3: Kalima. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1990 con Enrico Ruggeri, Ti avrò.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1987 con Cock Robin, Just Around the Corner.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: En Canarias
1: es la hora 22:33.
2: Sono le 22:33. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

0: In Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai.

mi rincorre, vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: E in Radio Calima suona Marco Mengoni, Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che

Fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.